0: che comanda, sai che partiamo stasera per Reims. Tua cura sia di far porre sul ciel delle carrozze vestiti e biancheria. Ci occorre qualche spesa a farla, e Dio, che letto pieni voti per cassiere, fui dall'illustre amabil compagnia, pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: A quando penso a quello sferimento, mi viene proprio da ridere. L'occasion delle sbaglie, indovinar, chi mai potuto abbria? Ma non nel mondo, ho un ramo di pazzia.

0: Cena 5 a 9.
1: Minor, una parola, e grave. Britannico signore, sol capace da pagare i miei voti. E vi occorre, ho bisogno d'avere certe notizie. Non sono un gazzettiere, mi spiego presto. Vorrei che mi indicasse, ove trovar potrei, il brando di Fingallo, la corazza d'Artur e l'arpa d'Alfred. E matto,

troppo gentil, ma il compatisco, è innamorato della poetessa, è perduta alla sfere, e la soppressa, a lei appunto io deggio comunicar la lettera di Roma. Buongiorno, illustre amica.

signor Ganimede, se da contessa il sa, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo, del barone Orbilegge eseguir la commissione, e gli effetti facciam presto la vista, onde tutto sia all'ordine ed in vista.

Io, Don Proforo. Medaglie incomparabili, camerale impagabili, figli di tenebrosa, sublime antichità, in aura carta pecora dell'Accademia e titoli, tutte somme probabili di prima qualità, il gran trattato inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignore, l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, dei maschi delle femmine e ogni altro oggetto ancora. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avuli disavuli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. I nomi stemmi e croci, i nastri colloni e d'ordini, le grosse come l'occhio, se interne del però. La polacca. Le opere più squisite d'autori prelibati che vanto sono le gloria della modernità, disegni colorati dell'arte più terribile da Roma convinzione e ben profilità. La francese. Scatole, scatoline, con scrigni e cassettine che i vecchi si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tante roba fragile qui chiuso sta in doppino, se il nuovo cappellino con nastri per il cuore. Stetesco. Disserfazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avete essere a stupor. Dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni e di tromboni e battaglie d'amore. Inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio per la città. Occhio pistola al vento, cambiali con motoro, in piedi e parlamento, tre volte le giornate. I francesi. Varie del franco razzo, ritirati squisite, penne lì con matite, con figli e con colore, sono così si affrontando, ritratti e bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giamboni. Il russo. Nuotiste tipografiche di tutta la Siberia, cucchette geografiche dell'Ottomano Impero, di cipollini e marmore e preziose collezioni, di carte di caponi che appena immaginieri, di cipollini e marmore e preziose collezioni, con carte di caponi che appena immaginieri. Stato d'ordine, non vai che dire, né che partire.

0: si parla di partire e si sta qua. Tutto è all'ordine. Va bene, ai cavalli.
1: Arancelli arrivati.
0: Se fosse vero, ci avrebbero avvisati.
2: Ma miei signori, se
3: avete di parlar malapore.
0: Cosa venne?
3: Una disgrazia orribile.
4: Che è stato?
0: Incendio.
3: Ladri.
2: Morte.
3: Cosa è tu la fa fare?
0: Uova la sorte.
3: Il corriere
0: è arrivato.
3: Ma purtroppo
4: figlie donne
3: e s'appressa gli amati viaggiatori
0: a Michelin
3: e parlano occidente. Io vorrei, ma non posso, come l'idea Milano Corinna o c'è venuto a fare.
0: Ma vienti tutto, ma mi saprà spiegare.
5: Miei signor, non me scampo, è mio malgrado. Io vengo a darvi una fatal notizia, secondo gli ordini vostri, rapido.

preparasi a corte di un città, leggimo ciò di dare che festa si farà, da tempo che preparasi a corte di un città.

posso, ordini per stasera, un bene convito, pubblico sia l'invito, e quel che resterà.

0: non dubiti, qui a mezzi siamo ai colpi inaspettati, e tutti resteranno maravigliati.
1: Madama, lo sapete, già per l'anniversario del ritorno dell'augusta famiglia, che ogni anno celebriamo, son pronte le cose principali, servir ce ne potremo.

tutto va ben, ma come voi sapete, fervido amico, ognor dell'armonia, vorrei vedervi in pace. Un lieve nimbo sogni turbo il seno, di cui vi amate, e l'un per l'altro fatti mi sembrate.

sempre simmetrica armonia, e spero che ad ognun ben grata sia. Inno tetesco, tocca a me, ma indulgenza vi chiedo, tre cavalli, le bombe, ed i canoni.

0: decimo re di Francia.
1: La battaglia di Francia.
2: Lodo devo.
3: La stessa stirpa reale di Francia.
4: Davide Samuele.
5: Il crisma e la corona.
4: Ugo Capello.